ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce. Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie.

0: questo bisogno.
1: Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo.

stesso di sempre. Perso nel fumo, niente futuro, ma quella voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo come

0: non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Montecchi e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Gentrificazione.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è Che bisogno c'è, il mio ultimo brano. Io sono 14498. Buona giornata!
1: Che bisogno c'è? Di avere un altro come me.

0: musica, ma io ho bisogno della mia musica. E per cercare il proprio posto basta questo: sapere di cosa si ha bisogno.
1: Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Hi, this is Toothgore from the UK, and you're about to hear my new single on Antenna Web.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

0: Goodbye now. Lazio.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano All I Want dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
2: 1, 2, 3, 4...

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: sono le te spil. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film, Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte.

0: Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968, allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tutti online, ma davvero continuamente.
1: Aggiungere cose al carrello, anche se effettivamente non compriamo mai nulla.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo scarpe, vestiti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea davvero molto interessante.
1: Carrello universale.
0: Cioè, un unico posto.
1: Dove finiscono tutti i prodotti che ti interessano.
0: Anche se vengono da siti diversi.
1: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché non è solo salvare i prodotti.
1: È capire cosa vuoi davvero comprare.
0: Tipo con strumenti legati a Google.
1: Cerchi un prodotto.
0: Lo guardi, lo confronti.
1: E l'AI tiene traccia.
0: Senza che tu debba fare davvero nulla.
1: Poi magari cambi idea.
0: O vuoi aspettare.
1: E qui arriva la parte intelligente.
0: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
1: E ti avvisa nel momento giusto.
0: Non quando capita.
1: Ma quando conviene davvero.
0: Certo, e questo cambia completamente il modo di comprare.
1: Perché non sei più tu a inseguire i prodotti.
0: No, sono loro che tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante. Il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale.
0: Anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio. Ma però c'era tutto.

c'è un gesto che tutti abbiamo fatto almeno una volta. Un foglio in mano, qualche piega, all'improvviso, qualcosa che prima stava fermo, vuole muoversi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è aeroplanino. Un aeroplanino di carta nasce da un gesto che trasforma. Un foglio piatto, neutro, senza direzione, diventa improvvisamente qualcosa che vuole muoversi. Ogni piega è una scelta, non si torna indietro, e quella irreversibilità è già in piccolo il senso di ogni progetto serio. Nel 2012 Joe Ajob lanciò un aeroplanino di carta percorrendo 69,14 metri, record mondiale certificato dal Guinness. Il foglio era stato progettato da John Collins, ingegnere appassionato che studia da anni la fisica del volo applicata alla carta. Collins dice che il segreto non è la forza del lancio, ma la precisione delle pieghe. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così. Deva davvero, scrisse ne Il Piccolo Principe, bisogna sempre guardare abbastanza lontano. Lui parlava di stelle, ma vale anche per i fogli piegati, in classe di nascosto. Il punto non è dove atterrano, è che ti hanno insegnato a credere nel movimento. Ogni volo è diverso, stesso foglio, stessa mano, momento diverso, e la traiettoria cambia completamente, perché il contesto non è mai uguale. La caduta fa parte del volo, non è il suo fallimento, è la sua conclusione naturale. Un aeroplanino che non cade non ha davvero volato. Quello che rimane non è la distanza percorsa, è l'esperienza del lancio, quell'istante in cui hai creduto nel movimento più che nel risultato. E forse è proprio questo che gli adulti dimenticano, che il valore non stava nell'atterraggio, ma nella piega, nel gesto, nella fiducia messa in quel foglio. Trovi Piccole Grandi Parole sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole, seguila se ti va per non perdere nessun episodio e per restare in contatto con questa comunità che ogni giorno cresce, e io di questo vi ringrazio. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto, e a risentirci domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è su Via dei Gracchi. Cioè, volevamo sapere un attimino la viabilità oggi.
1: No, ho capito.
2: La viabilità, se c'è traffico oggi o meno.
1: Perché, scusi?
2: È perché il controllo telefonico della viabilità cittadina sulla zona di Grosseto.

0: c'è nessuna, sta a fondo chiuso.
1: Ah, oh, ah, proprio quindi strada senza uscita, quindi finisce lì?
0: Sì.
1: Ah, ho capito, quindi non c'è, diciamo, rischi durante il giorno che si possa creare del traffico?
0: No, non capisco queste domande.
1: No, è un controllo sulla viabilità locale. Grazie, la saluto.
0: Vabbè, dai, grazie. Ciao.

Vabbè, era un semplice controllo sulla viabilità delle strade locali, cittadine. È un servizio nuovo che abbiamo aggiunto all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati. Bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto. Anche quest'oggi puntata ricca di buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena ascoltato. Quindi direi di non tergiversare troppo e di incominciare.

0: cercherai.
1: Ed oggi ricordiamo Santi Cosma e Damiano, due fratelli medici con clinica itinerante su carretta tirata da capre. Un giorno una capra volle una cura, starnutì, beve una pozione sbagliata e tutti i pazienti iniziarono a ridere senza controllo. Cosma tentava di fermare la risata collettiva, Damiano cercava di riparare la ricetta, le capre applaudivano. Alla fine decisero che la risata era la miglior medicina.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, dicevo su Cosma e Damiano, quindi che cosa si può aggiungere?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi è?
1: Ecco, l'almanacco. Abbiamo parlato di Cosma e Damiano, di questi due santi.
0: Quando?
1: Poco fa.
0: No.
1: Non ha ascoltato?
0: Cercava?
1: No, no, lei non ascolta, non era collegata quindi con noi in diretta.
0: No, non so chi sia.
1: Ah, ho capito. E essendo comunque, credo, santi della zona di Macerata, Ancona, così, lei può aggiungere qualcosa eventualmente se ne ha sentito parlare?
0: Ma chi è? Scusi.
1: Supermarket.
0: No, grazie.

Siamo a Roma, dove nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni e vediamo quanto deve restituire. La nonna è morta da 13 anni, ma il nipote continuava, come se nulla fosse, ad incassare la pensione della donna sino a raggiungere cifre corpose. Così un uomo di 53 anni, residente nel quartiere Torre Gaia di Roma, è stato condannato a 2 anni per truffa. Secondo quanto emerso, come riportato dal Messaggero, la donna, che è morta nel 2005, e appunto la clinica in cui la signora è aspirata avrebbe dovuto segnalare e comunicare all'INPS il decesso, ma con ogni probabilità per un cortocircuito a livello burocratico, questa comunicazione non è mai arrivata a destinazione. Il nipote a sua volta avrebbe continuato a ricevere le somme senza correggere di fatto l'errore. In aula, come riportato dal Messaggero, il 53enne si è difeso dicendo che con quella cifra non ha acquistato beni come auto o appartamenti. Alla fine, con la pensione della nonna deceduta, l'uomo avrebbe incassato 650 euro per 161 mesi, in totale fanno circa 105.123 euro. Questo è l'introito raggiunto prima che l'INPS si accorgesse della perdita. Ora tutto dovrà essere restituito entro 6 mesi.

per il nostro disco della settimana ritorniamo nel meraviglioso album Magical Mystery Tour. Ieri è stato l'abbiamo analizzato, I Am the Walrus, e quest'oggi andiamo con The Fool on the Hill. Questo brano è stato scritto da Paul McCartney. Il brano descrive una figura solitaria vista come folle dalla maggioranza, ma che in realtà possiede una saggezza, una visione che gli altri non riconoscono. Ispirazioni includono il maestro spirituale Maharishi Mahesh Yogi. Ricordiamo che il maestro Maharishi è stato una guida spirituale per i Beatles in quegli anni, perché partì per primo George Harrison, che arrivò in India, e poi piano piano arrivarono anche gli altri. È stata un po' una moda, perché poi i Beatles interruppero questa tra virgolette collaborazione con questo maestro spirituale quando si resero conto che lo stesso Maharishi utilizzava un po' l'immagine dei Beatles per farsi pubblicità. Però detto questo, a livello musicale questo incontro ha giovato veramente tanto. McCartney disse di essere attratto dall'idea che qualcuno possa essere considerato stupido o marginale, ma in verità avere consapevolezza. Un aneddoto: la sequenza filmica per questo pezzo fu girata vicino a Nizza in Francia, separatamente dal resto del film, e gli altri Beatles non erano inizialmente a conoscenza delle riprese. Day

0: Pronto.
1: Sì, pronto. Scusi, signora, una domanda, ma anche lei ha conosciuto in passato il maestro spirituale Maharishi?
0: No, non l'ho conosciuto, mi dispiace.
1: Cioè, quello dei Beatles, attenzione, intendevo quello lì.
0: No, mi dispiace.
1: Quindi Beatles lei non li conosce come gruppo musicale?
0: No, no, assolutamente. La ringrazio.
1: Più i Vianella, essendo di Roma, no? Magari qualcosa di più locale.
0: Mi sta facendo domande, ma io non li conosco.
1: Ho capito. Neanche i Vianella, siamo gente de Borgata, quelle canzoni lì.
0: Ma sì, conosco, però non ci sono mai parlato. Quindi.
1: No, ma mi scusi un attimo, però i Vianella, se non glielo chiedo perché io non sono di Roma, i Vianella erano, se non sbaglio, Vilma Goic e Edoardo Vianello, giusto? Che poi si sono separati.
0: Sì, sembra, sì.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Lei non ricorda quale delle, insomma, delle loro canzoni le sia piaciuta di più in passato, magari?
0: No, al momento non me lo ricordo.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata. Salve.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo. Supermarket Meteo, gentilmente, ci potrebbe dire indicativamente com'è il tempo di oggi lì dalle sue parti in zona Bologna?
1: Allora, qui a Bologna è brutto.
2: Ah, brutto.
1: Non è freddo perché sono 20 gradi, non di più, ma è molto brutto e minaccia. Avevano detto pioggia, però non saprei dire se è veramente vero. Comunque non è molto bello il tempo.
2: Diciamo che c'è possibilità nelle prossime ore, più che altro verso
1: nel
2: la metà.
1: Pomeriggio. Ecco. Nel pomeriggio hanno parlato un po' di pioggia.
2: Anche a metà settimana si parla di brusco abbassamento delle temperature, quindi probabilmente anche una decina di gradi, quindi dovremmo entrare.
1: L'avevano già accennato, ma per il momento ancora no. Oggi è leggermente inferiore, ma non quello che avevano detto. Però
2: esatto.
1: Il tempo non è bello, non è quel bel cielo sereno, assolutamente.
2: Ho capito. Signora, scusi, c'è anche presenza di vento forte o in assenza di venti oggi?
1: No, niente, assente.
2: Quindi giornata tendente alla pioggia nelle prossime ore con assenza di vento.
1: Diciamo l'umidità così, ma nulla di che, proprio.
2: Ho capito. Va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento
1: di
2: giornata. Grazie.
1: Altrettanto lei di nuovo.

0: Amici di Supermarket Show, eccoci anche oggi a parlare di buona musica indipendente. Se ricordate, la settimana scorsa abbiamo avuto modo di ascoltare un singolo con una canzone che ricordo ovviamente la bella stagione, estate italiana. Stiamo parlando di Niccolò D'Agostino, che quest'oggi è con noi telefonicamente. Niccolò, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Niccolò, è veramente un piacere averti con noi all'interno del nostro programma. Allora, nel presentare il tuo nuovo singolo, ti definisci messinese di nascita ma vicentino d'adozione. Sono due realtà ovviamente geograficamente e culturalmente molto distanti, ma entrambe straordinarie. In che modo questo mix tra lo stretto ed il Veneto ha influenzato la tua musica, in particolare la scrittura di questo brano?
1: Innanzitutto io, diciamo, da 12 anni mi sono trasferito a Vicenza per questioni di lavoro, però ecco, rimango legato sempre alla mia città Messina, anche perché in questo momento sono in provincia di Messina, e ho cercato di coniugare i due aspetti della bellezza: la bellezza paesaggistica di Messina, del meridione, e la bellezza architettonica di Vicenza, che è molto sublime, e questo mi dà molto sentimento, perché nella città del Palladio mi sento immerso, diciamo, in tutta quella sua architettura, in quella sua bellezza, e sullo stretto di Messina mi sento trascinato dalla bellezza paesaggistica. Ironicamente io dico sempre che nel meridione la natura ha domato l'uomo, nel settentrione l'uomo ha domato la natura, per cui, esatto, diciamo, rimane sempre questo aspetto culturale, però siamo in Italia, che io ho cercato di definire in questa mia canzone, va bene, estate italiana, che non è altro che un proporre o riproporre un ritmo mediterraneo latino, invece di aspettare sempre i soliti ritmi, diciamo, latinoamericani, nordamericani, le solite canzoni, che io devo dico questo, che con la vincita di Salvincio, questo di Sanremo, la musica italiana è stata destrutturizzata tutta in un colpo.
0: Esatto.
1: Perché dici
0: esatto,
1: questo?
0: Esatto.
1: Perché io ho qualche annetto, appartengo agli anni 60-70 e suonavo, e quelli come Saldavinci li accompagnavano alle feste in piazza 50 anni fa.
0: Ma pensa,
1: per cui poi a un certo punto c'è stata una deriva culturale dovuta all'influenza, bene, dei rapper nostri, bene, della mancanza di valori sociali in mezzo ai giovani, perché io non dobbiamo meravigliarci della deriva dei giovani, e quando noi nella musica che noi trasmettiamo istighiamo

0: conservavo, ma io ho detto ma perché non devo proporre le mie canzoni come cantautore? Tra l'altro io circa due anni fa ho iniziato a fare concerti per pianoforte, perché riesco a comporre con semplicità musica che potete ascoltare su YouTube, Nicolò D'Agostino, va bene, tutti i miei brani per pianoforte, e ho ricominciato a comporre, a tirare fuori dei brani tipo Una macchina targata a Milano, che 52 anni fa avevo portato a Caterina Casella alla Sugar nella galleria Vittorio Emanuele, va bene,
1: esatto,
0: a Milano.
1: Esatto,
0: cioè, per cui io cosa faccio? Mi metto in gioco. Mi metto in gioco e di fatto arrivo al cuore della gente. A me non interessa essere chissà chi, non mi interessa.
1: Beh, però ti interessa lasciare comunque un messaggio e un segno a chi, certo, nei confronti di chi, certo, ti ascolta. Esatto. Allora, Nicolò,
0: certo,
1: a questo punto, visto che ci hai fatto questa panoramica così importante in merito anche al tuo trascorso musicale, ma soprattutto anche a questo tuo nuovo singolo, io direi di, prima di lanciare la canzone, di approfondire la tua conoscenza. Quindi, per chi volesse conoscerti meglio sui social, dove può cercare Nicolò D'Agostino?
0: Guarda, io ho un Facebook aperto, per cui posso andare a trovarmi, va bene, c'ho Instagram, però è meglio Facebook, che io controllo tutte le mattine, va bene. Poi se vogliono ascoltare la mia musica da tutte le parti, Spotify, YouTube, possono comprare su Apple, ho affidato i miei brani a TuneCore, loro li distribuiscono da tutte le parti, in tutti i siti e in tutti i negozi virtuali, per cui lì mi possono conoscere, parlare con me e discutere magari della musica, e della musica perché è sentimento. Io ho parlato dell'estate italiana. Perché parlo dell'estate italiana? Perché il passaporto, guarda, io non sapevo della crisi che sarebbe successa con la questione della guerra nel Golfo, va bene, però il fatto che non ci si possa muovere un po', allora cerchiamo di sfruttare i nostri, non so, 6.000 chilometri di coste, va bene, specialmente qui nel meridione.
1: Perfetto, Nicolò, allora ne approfittiamo di questo tuo messaggio per lanciare questo appello, quello di scoprire anche la nostra meravigliosa bella Italia, perché ha tanto da offrirci e tanto da farci vedere. Nicolò, a questo punto ti ringrazio molto, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, buona estate e ci ascoltiamo Estate Italiana. Grazie per essere stata a Supermarket.
0: Ok, ciao a tutti, ciao Daniele, grazie. Ascoltate la mia musica, vivete la nostra Italia, vivete.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Scusi, pronto. La macelleria, signora, per il ritiro del pecorone, cosa fate? Passate voi, vi mandiamo noi il ragazzo col camion.
0: Che cosa?
1: Il pecorone.
0: Pecorone.
1: Abbiamo, sì, perché voi avevate fatto un ordine dal macellaio, il pecorone, oltretutto da pulire anche, perché...
0: Ma quando mai?
1: E che ne so, io signora devo solo avvisare quando arriva, l'avete già pagato tutto.
0: Sì. E che cos'è il pecorone dal macellaio?
1: E cos'è, un montone, un pecorone, sì.
0: E chi gliel'ha detto allora?
1: Ah, non lo so, e che ne so, io ho solo chiamato perché c'è scritto avvisare.
0: No, noi non abbiamo fatto nessun ordine.
1: E chi ha ordinato il pecorone, scusi?
0: Io.
1: Ah, non lo so. Perché no, scusi.
0: Quale macellaio gliel'ha ordinato?
1: Via siamo in via Olivella noi.
0: Ma quando mai il pecorone?
1: No, perché c'era scritto, un attimo, leggo il biglietto. Al momento dello scarico avvisare il numero 0824.
0: Ma lei si sta sbagliando.
1: Ma scusi, adesso le rileggo il numero perché non vorrei avere sbagliato. Allora, 26, giusto?
0: Lei mi può leggere qualsiasi numero perché lo prende sul... Adesso ha visto pure i carabinieri e basta.
1: Ma lei non, guardi che non c'è mica da pagare nulla, signora. Volevo solo sapere se lo venite a ritirare.
0: Noi non abbiamo ordinato nessun pecorone.
1: E chi lo prende sto pecorone?
0: Devo fare io il pecorone.
1: E che ci facciamo noi col pecorone?
0: Mai?
1: Ma non è che l'avete preso da mangiare, immagino.
0: Ma quando mai?
1: E che facciamo? Lo rimandiamo indietro?
0: Sì, ma io non so niente qua di tutto questo.
1: Ma non è che si è sbagliato il macellaio a volte quando è venuto a segnare mal...
0: Sbagliate, chiedete al macellaio. A me qua non è stato mandato niente.
1: Vabbè,
0: non ci serve niente.
1: A lei non le serve comunque. In caso c'è, se le vuole, se le serve a lei, noi prima di mandarli indietro chiediamo.
0: No.
1: Non è che, quindi neanche nessun, prima di mandarli indietro mi accerto. Non è che l'abbia ordinato, non so, sua figlia, qualcuno, suo figlio, se
0: ma
1: ha dei
0: nessuno.
1: Figli.
0: Io, ma quale macellaio gliel'ha ordinata a lei?
1: Via Olivella, San Giovanni, Benevento.
0: Ma via Olivella non ci sta nessun macellaio.
1: A San Giovanni,
0: Olivella.
1: San Giovanni.
0: E neanche a San Giovanni.
1: E com'è possibile allora, scusi?
0: Che ne so io.
1: Allora bisogna che provo a telefonare io a sentire cosa hanno combinato. Quindi voi non lo volete?
0: Io non lo so. Certamente a me non serve un pecorone.
1: Allora, vabbè.
0: Dirlo.
1: Proviamo a risolvere la situazione noi. Scusi il disturbo, buona giornata.
0: Prego, prego, arrivederci.
2: Al supermarket ci sono le salsicce.

Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Candy mi pagate l'intervento come a Michelle Comio. Scompaio se conviene come Emanuela Orlandi. Non sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio. Tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene o va tutto così male? Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venne alle cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono

0: Volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split. Il popolo ha paura, vince sempre la violenza.
1: Dobbiamo risolvere il problema di questo pecorone. Ma il pecorone solitamente come si fa? Non lo so, è cos'è, tipo un abbacchio, si fa al forno con le patate. Comunque in caso voi sappiate che se volete fare un giro all'interno del nostro supermercato, la signora non l'ha voluto, ecco, c'è un pecorone disposto lì, pronto, seduto, pronto per essere cucinato.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata della settimana, questa seconda puntata della settimana. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do la mia mail se volete eventualmente scriverci, mandarci qualche cattiveria, info@supermarketradio.it. Detto questo, vi saluto e appuntamento alla prossima. Un salutissimo da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: on the walls for free. The person in the painting sure gets out of glass.
1: A quella di Mauro, ma la dote Maria Sciarra.
2: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori da Mauro Malaguti. Sintonizzatevi e alzate il volume perché è arrivato il momento della Hit Italia.
3: È un grandissimo benvenuto da Maria Sciarra. Siamo pronti a svelarvi la classifica ufficiale di questa settimana, con tutti i veri movimenti, i crolli e le grandi sorprese.
2: Una classifica caldissima e piena di colpi di scena. Partiamo subito, senza perdere tempo, dal gradino numero 20. Iniziamo la nostra classifica dalla posizione numero 20, dove troviamo Biagio Antonacci, che perde 4 posizioni con You and Me.

Un crollo verticale pesantissimo in questa 19ª posizione. Questa settimana perde ben 13 gradini rispetto alla scorsa puntata. Alla 19ª, Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Ancora una caduta libera, un'altra retromarcia importante che costa ben 10 posizioni in un colpo solo. Alla posizione numero 18, dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Continua il segno meno di questa parte bassa della classifica. Questo duo perde 3 piazze rispetto a 7 giorni fa e si ferma alla 17ª. Ciuffi e Noemi con Farfalle.

0: Radio.
1: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
3: Il vero record negativo di tutta la settimana, un crollo spaventoso di ben 11 gradini per due colossi della nostra musica, alla posizione numero 16, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E qui invece si festeggia il primo grande ingresso della settimana. Un debutto pazzesco per un trio alternativo e formidabile. New entra alla 15ª, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

Finalmente un segno positivo, una piccola ma importante risalita che fa guadagnare una posizione rispetto alla scorsa settimana. Alla posizione numero 14, Fulminacci, maledetto

Ed ecco un altro ingresso straordinario e carico di grandissima emozione che accende la metà della nostra classifica. New entry alla 13ª, Elisa con...

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: C'è chi scende, c'è chi sale, chi invece si piazza a metà strada e difende il suo territorio senza cedere un millimetro. Perfettamente stabile alla posizione numero 12, Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: frenata d'emergenza proprio ad un attimo prima di entrare nella top 10. Per questo duo esplosivo che perde due posizioni, alla 11ª troviamo Emma Ercomi con Vacci Piano.
1: Scusa se

La top 10 con un debutto eccezionale e attesissimo da tutti i fan, ritmi travolgenti che conquistano subito la decima piazza. New entry per Irama e Cabana.

bello pesante per un brano che perde ben 6 posizioni in una sola settimana, scivolando fuori dal podio fino alla posizione numero 9. Samurai J, Ossessione.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Grande balzo in avanti in questa ottava posizione, una bellissima risalita che fa guadagnare ben 5 gradini. Gaia, bossa nostra.

Una copiata che continua a raccogliere grandissimi consensi e che anche questa settimana non si schioda di un millimetro. Stabile alla settima, Madame Marrakesh con Volevo capire.

flette leggermente i muscoli, una delle regine indiscusse delle radio che questa settimana perde due posizioni. Al numero 6 Annalisa, canzone estiva.

ottima performance ed un grandissimo scatto in avanti che fa guadagnare ben 5 posizioni entrando in top 5 alla numero 5. Saif con Buona Domenica.

0: Radio.
1: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Il vero recordman di risalita di oggi, una scalata mostruosa di ben 13 posizioni che porta questo pezzo dritto ai piedi del podio. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Medaglia di bronzo per un brano trascinante che perde la vetta conquistata la scorsa settimana, scendendo di 2 gradini. Al terzo posto Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese. Mi

Restano lì immobili a un soffio dal gradino più alto, stabili in seconda posizione con il loro sound irresistibile. Medaglia d'argento per i The Colors con Rolling Stones.

fine, il colpaccio clamoroso è servito. Una new entry pazzesca che scavalca l'intera classifica in un colpo solo e si prende la corona d'Italia. Al numero 1 della settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: È stata veramente una classifica incredibile. I Pinguini Tattici Nucleari debuttano direttamente alla numero 1.
1: Davvero pazzeschi. E con questa bellissima sorpresa si chiude la nostra Hit Italia. Grazie a tutti voi per averla seguita e vissuta insieme a noi.
0: L'appuntamento con la Hit Italia torna naturalmente la settimana prossima alla stessa ora.
1: Non mancate e buon weekend a tutti.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

lo farei. Butto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: cosa sarà brano scritto da Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori e pubblicato nel 1978 e poi inserito anche nel magnifico album Lucio Dalla del 1979. E ben ritrovati qui sulla nostra radio, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex DC, voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti,
2: con Alex DC!
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su...
2: Non si fa così!
3: Troppo forti con Alex DC!

0: Chill out, dai, andiamo, devo uscire.
1: Aspetta, sto massaggiando i miei meloni.
0: Che te sta massaggiando?
2: Sono pregiatissimi e sono famosi per la polpa dolcissima e il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale. I meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. L'isola di Hokkaido è la maggior produttrice agricola di tutto il Giappone e qui i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. I famosi meloni hanno beneficiato delle scarse nevicate invernali e del clima primaverile favorevole, che quest'anno hanno permesso ai raccolti di maturare senza intoppi. Vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche, che così favoriscono la dolcezza del frutto. Ogni pianta poi viene potata per far crescere un solo melone. Tutti i nutrienti così si concentrano in un solo esemplare, che viene curato in maniera quasi maniacale. I contadini si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti e protetto dal sole. Quindi alla fine di tutto questo processo si passa all'esame. Non tutti i meloni Yubari però vengono promossi. Vengono selezionati quelli che hanno una perfetta forma sferica, una rete esterna uniforme e un peso non superiore ai 2,5 kg.

0: È ormai ufficialmente uscito allo scoperto come interprete e autore. Paolo Santo ha pubblicato il suo primo album ufficiale intitolato Paolo Santo Superstar. E chi è? Chi è Paolo Santo? Il suo vero nome è Paolo Antonacci, figlio e nipote d'arte. È molto bravo, scrive veramente benissimo. Beh, non sta a me a dirlo, ma ormai da anni dietro le quinte ha proposto veramente grandi bei brani. Ben sintonizzati, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Ma ora arriva l'appuntamento del soundcheck.
1: Troppo forti.
2: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Anella e ci propone il nuovo singolo Veleno, brano intenso e profondo che affronta il tema dell'invisibilità sociale e del disagio interiore.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: Radio.
1: Troppo forti.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Arrivano le notizie strane con le curiose particolari dal mondo, ma a me ste fortune mai, mai. Ma saranno poi vere queste notizie, perché c'è sempre quello che compra un qualche cosa che non aveva valore e poi si scopre che era un tesoro. Una borsa vintage, una semplice borsa acquistata in un negozio dell'usato per appena $1.50, si è trasformata in un autentico tesoro da collezione dal valore stimato di $35.000. La storia ha acceso l'interesse degli appassionati di moda vintage e degli esperti di lusso, confermando la crescita mondiale del mercato degli accessori d'epoca e degli oggetti rari scoperti per caso. Un acquisto qualunque diventa così una scoperta straordinaria. A volte le storie più incredibili iniziano proprio nei luoghi più ordinari, come un mercatino dell'usato. Beati loro!
2: Troppo forti! Troppo forti.

Inedita, ma potrebbe funzionare secondo me. Clara e San Giovanni, le ragazze, il nuovo singolo per la calda estate 2026 che è arrivata tutto ad un botto, poi tanto dopo rinfrescherà, sì, poi certo zone d'Italia è più caldo, in altre meno caldo, però tutto un botto è scoppiato questo caldo, vabbè, è così, ormai dobbiamo abituarci, una volta dicevano marzo pazzerello, ma tutto l'anno è pazzerello perché passa da una giornata calda a una serata fredda e poi viceversa. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, abbiamo ascoltato la musica del presente, ma noi facciamo anche dei bei salti indietro nel passato. Sì, già state ascoltando il brano in sottofondo e l'avrete riconosciuto sicuramente. Anno 1991, un grande personaggio della musica italiana che purtroppo non c'è più. Stiamo parlando di Pino Daniele e questa è Oscar Raffoni.

0: Garrafone è stato percepito sempre come un brano allegro, un po' comico, invece in realtà è una satira politica e sociale nata per denunciare i crescenti movimenti separatisti di quegli anni e le tensioni verso i lavoratori meridionali al nord. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui.
1: Rock Forte.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Salviamo i colori della spugna nuova. Vi hanno appena regalato un accappatoio o un telo da mare dai colori sgargianti? Prima di utilizzare il capo, mettetelo a bagno in acqua fredda e sale, senza sapone. Sciacquatelo bene, poi fategli fare un ciclo di centrifuga e lavatrice e stendetelo all'ombra. In questo modo i colori si manterranno brillanti a lungo. Un ottimo deodorante per ambienti. Fate cadere qualche goccia del vostro profumo preferito su una lampadina spenta. Poi accendete la luce e godetevi il piacere di un ambiente profumato. Se il vecchio letto della nonna cigola, per evitare il fastidioso inconveniente, spennellate le molle del letto di campagna utilizzando del petrolio bianco, poi asciugatele bene. Alla fine passatele con uno straccio imbevuto d'olio. Forno ben pulito. Se vi accorgete che il forno è particolarmente unto, mettetevi all'interno una pentola d'acqua bollente con due cucchiai di ammoniaca. Lasciate agire tutta la notte, poi passate le pareti con uno straccio umido. Il forno si pulirà facilmente.
1: Rock Forte.
4: Sassa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Valentina Parisse, che torna con Le cose che sai, un pop rock emotivo che invita ad ascoltarsi davvero.
5: Sound check, prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, Valentina Parisse, ci ha proposto il nuovo singolo Le cose che sai.
1: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere qui nel nostro appuntamento con Troppo Forti. C'è anche lo spazio dedicato alle chiacchiere con i personaggi della musica nazionale. E andiamo in sigla, dai.
1: Troppo Forti! Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con Gisella Cozzo. Bentornata, Gisella. Come va?
2: Ciao, Alex. Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con te. E questa volta ci regali un bel featuring con Piero Cassano.
2: Esatto, con Piero Cassano. Questo brano, questo singolo nuovo che si chiama Che male fa. Un brano che ha 50 anni.
0: Pensa
2: e volevo festeggiare questo meraviglioso brano con Piero, che mi ha dato questo onore della sua voce durante il brano, che ha veramente fatto sì che nascesse un brano, secondo me, più magico, perché c'è lui.
0: Una bella collaborazione, è un pezzo della musica italiana, dobbiamo dire, questo personaggio, quest'uomo.
2: È un pezzo del Mattia Bazar, quindi
0: sì.
2: uno storico gruppo italiano, elegante e raffinato, che ha fatto del panorama musicale veramente italiano in tutto il mondo. E questo brano, ho scelto questo brano che per poi farà parte di un album a fine dell'anno che si chiama Songwriters, Cantautori, quindi racconto in musica i cantautori di questi brani, quelli che li hanno scritti, ad alcuni però anche partecipazione con altri cantanti di questi brani che ho ritenuto e ho scelto perché a parte che mi piacciono, e poi volevo diciamo questi artisti come Piero in Che male fa ed altre canzoni che svelerò man mano. Durante questo anno.
0: E quante saranno all'interno di questo album?
2: Beh, questo album ci saranno 8 a 10 brani, 3 featuring credo, alcuni brani inediti inglesi e italiani, uh-huh. e cover internazionali e italiani, quindi i cover sono italiani con dei featuring, e c'è anche una bellissima, che sto concludendo adesso, un omaggio al grandissimo Pino Daniele, che non ho mai cantato in napoletano, quindi sarà una bellissima avventura.
0: Poi ricordiamo, tu sei italo-australiana.
2: Sono italo-australiana, però diciamo che lui Pino ha sempre fatto inglese e napoletano alcuni brani, no?
0: Sì, sì.
2: Quindi ho scelto un brano che non posso rivelare, però è veramente molto divertente, quindi mi sono divertita a registrarlo, insomma, dai, con un featuring anche lì. Molto, molto interessante.
0: Non si può sapere, però.
2: No.
0: Niente, le iniziali.
2: Zero.
0: Ma guarda, perché fai così ti faccio pagare il pegno. Oh, ora devi cantare live a cappella un pezzetto di Che male fa, e poi andiamo con il brano, poi ritorneremo, dai.
2: Perfetto.
0: Sei pronta?
2: Tu.

0: Un brano del 1976, che male fa, Gisella Cozzo featuring Piero Cassano qui all'interno di Troppo Forte. Una grande interpretazione, complimenti.
1: Grazie, grazie. Ascolta, è stata veramente una bellissima esperienza.
0: Volevo chiederti una cosa, perché la voce dello spot ti chiamano?
1: Allora, io tutta la mia vita qui in Italia ho creato e interpretato tantissimi jingles che sicuramente tu conoscerai insieme a tantissimi amici tuoi e il popolo italiano, perché io sono anche consacrata alla regina degli spot, Alex, non sapevi?
0: No, non sapevo, ho scoperto questi giorni, dico, quando faccio quattro chiacchiere con lei glielo devo chiedere.
1: Certo, no, diciamo che io in questi anni la Coppa del Nonno, il gelato della Coppa del Nonno, è una mia posizione insieme a Luciano Ripamonti, Antonello Dell'Elio e Sole Tese. Abbiamo creato questo jingle 32 anni fa e sicuramente te la ricordi. I feel good, I feel fine, 'cause I know my loving heart is all you need. Quella
0: tu,
1: con la giostra.
0: Sì, sì, sì.
1: Ero io, e poi anche adesso che c'è in onda Rio casa mia, ammoniete, poi chi pulisce più di chance.
0: Stiamo facendo pubblicità così aiosa qui.
1: Ma poi anche, adesso ti faccio uno scoop, perché adesso, perché lavoro ancora come creatore di jingles. Nel frattempo creo musica e faccio i miei album e serate, però a breve esce anche un bellissimo spot, radio spot, che è un'acqua, che esce e farà un grandissimo promozione per questo nuovo jingle che ho fatto, che si troverà anche su Spotify e su tutte le digitali piattaforme. Quindi insieme alla musica, diciamo, mi ha sempre accompagnato sia la musica d'autore, composizione, ma anche quella tra pubblicità e musica. Quindi io ho sempre vissuto qui in Italia principalmente la musica tra pubblicità e musica, diciamo, da autore, da cantautrice, perché ho sempre scritto sia per cinema, film, television, serie, insomma, ho sempre scritto musica per le mie produzioni, canzoni per altri cantanti italiani. Insomma, è un bellissimo, diciamo, modo di vivere la musica.
0: Certo.
1: Se posso dire, poi quest'estate farò delle serate che proprio si chiama La mia vita in uno spot.
0: Lo so, perché siccome io sono un detective, mi piace uno speaker detective.
1: Sei andata a controllare?
0: Sono andata a controllare, so che il 10 luglio sarai a Bologna.
1: Yes.
0: E poi sarai a Genova, a Genova il 31 luglio.
1: That's right. E stanno adesso arrivando altre, quindi farò queste due tappe. Adesso parto per l'Australia perché ho degli eventi anche lì, e quindi sai che io sono di Melbourne, e quindi la mia terra mi chiama e mi chiama spesso, e quindi io vado e faccio le mie 10-15 giorni, faccio qualche serata, vado a trovare la mami, le mie sorelle, e poi come back again come una cangurina qui a Milano e faccio tutto quello che devo fare per il mio, diciamo, sono grata, privilegiata, e veramente ringrazio tutti per il supporto che mi avete dato in tutti questi anni qui in Italia, insomma, dai.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, io sono su Instagram, Gisella Cozzo Official, la pagina Facebook, il mio sito dove ci sono tutti i social networks, gisellacozzo.com, su tutte le piattaforme digitali, andate a seguirmi. E infatti questo Che male fa veramente sta andando molto bene, ha avuto molti streams, sono molto felice, perché questo è il riscontro che vogliamo, no? Che il pubblico internazionale, anche italiano, in questo caso italiano, sta veramente apprezzando questo brano con Piero Cassano, quindi sono veramente molto felice, Alex.
0: Oh, io ti ringrazio, e Gisella, quando uscirà il prossimo singolo, sempre di questo album, io sono pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Grazie, grazie mille a tutti. Ciao Alex, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Troppo forti.

0: che stanno uscendo tante novità discografiche che sprizzano l'occhietto all'estate. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Io sono Alex De Sin, in console c'è Stefano Callisto e ora arriva nuovamente la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Qualche trucco per gli arrosti. Mettete l'arrosto di manzo nel forno caldo a 240 gradi per 10 minuti, poi abbassate la temperatura a 180 gradi fino a fine cottura. Cuocete l'arrosto di maiale a 200 gradi per i primi 10 minuti, quindi abbassate a 170 gradi fino a fine cottura. Avvolgete la carne di vitello con lardo o pancetta e cuocetela come il manzo. Nel corso della cottura irrorate di frequente l'arrosto con il sugo di cottura. Lasciate riposare l'arrosto di carne rossa prima di servirlo. Quello di carne bianca può invece essere servito subito. In tutti i casi otterrete una crosticina croccante irrorando spesso la carne con il fondo di cottura, mescolato al succo di mezzo limone. Il sugo dell'arrosto diventa... Se una volta cotto l'arrosto vi resta un po' di sugo nella pentola, filtratelo e unitelo a una besciamella morbida preparata con burro, farina, latte e un poco di sale. Otterrete così un ottimo condimento per il riso e per della pasta integrale. Trasferite poi il tutto in una teglia e gratinate nel forno dopo aver comparso con abbondante formaggio grattugiato.
3: Troppo forti! Troppo forti!

0: Plus 2 e Belen Thomas con Survivor 1989 Future Mix, che rilegge in chiave contemporanea uno dei brani più riconoscibili dal repertorio di Belen Thomas, cantato originariamente da Mike Francis, e poi ci fu anche una seconda edizione interpretato in coppia. Ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Ringraziamo ancora la nostra Daria che è stata qui con noi, e noi andiamo avanti con la buona musica italiana.
1: Troppo forti con Alex De Sica.

Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti, sperando che sia stato di vostro gradimento. Vi invitiamo a mettere un bel mi piace dove trovate scritto Troppo Forti Alex Lucy, mi raccomando, mi raccomando, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Nuovo giorno, nuova puntata. Tenetevi pronti che vi accompagnerò all'ascolto delle canzoni più amate da sempre della musica italiana. Non cambiate sintonia, rimanete su questa radio che è Antenna Web e godetevi lo spettacolo. Vado subito a leggere la lista dei primi brani. Pino Daniele, Ma che ho, Elisa e Carmen Consoli, Promettimi, Fiorella Mannoia, In viaggio, Bungaro, L'amore che serve. Se la radio è Antenna Web, buon ascolto!

Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

tra la plastica e tutto il mercurio, proviamo a nuotare. È tutta la vita che siamo, gli errori del mondo.

Ogni tanto bussa la porta di musica dallo stivale Lucio Battisti e noi lo facciamo entrare volentieri. Ci propone Ho un anno di più, segue Pacifico e Gianna Nannini, Tu che sei parte di me, Daniele Silvestri, Il mio nemico.

Riprendiamo in mano la lista e facciamo girare altre canzoni. Malika Ayane, Adesso è qui. Mango, Dove vai? Enzo Avitabile con Indy Zara, Verità sarà.

0: Accollate alla radio, ultime canzoni. Dolce nera, com'è straordinaria la vita. Francesco De Gregori, Due zingari. Fabio Concato ed Anna Oxa, In trattoria. Terminiamo con Volta la carta di Fabrizio De André.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

A questo punto vi ringrazio per l'ascolto e poi faccio la solita ruffianata per invitarvi al prossimo appuntamento. Nel frattempo continuate ad ascoltare Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Io sono Emanuela Geracà, una life coach, e oggi voglio parlarti di qualcosa in cui spesso si parla un po' timidamente sottovoce, o meglio, se ne parla sempre molto nelle riviste con frasi patinate, consigli veloci, ma raramente si va in profondità. E siccome a me piace andare in profondità e con delicatezza, questo argomento merita, secondo me, un'angolazione curata. E no, come al solito non sono sola, sono con il dottor Massimo Benedetti. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Magari la invito a presentarsi e ci aiuterà a esplorare questo tema con rispetto, con profondità e tanta umanità, questo ne sono certa. Possiamo darci del tu per comodità radiofoniche?
1: Assolutamente sì.
0: E le chiedo innanzitutto di presentarsi un po' al nostro pubblico, che è un target donne over 40, e poi le faccio subito una domanda per entrare nell'argomento. Quando una donna dopo i 40 anni parla di intimità, cosa sta cercando davvero di dire? Perché a volte mi sembra che quella parola non parla solo di passione, ma anche di ascolto, di presenza, di tenerezza, di riconoscimento. Lo dico da donna di 50 anni.
1: Allora, rispondo alla seconda domanda e poi mi presento. Sì. Perché? Perché l'intimità non è altro che la connessione profonda che ci permette di esprimerci liberamente e di esprimere che cosa? Le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre anche, diciamo, fragilità, vulnerabilità. Ecco, io nello specifico, a livello professionale o comunque di studi, ho centrato tutto questo impegno proprio per aiutare le persone in qualche maniera a ritrovare questa intimità, o meglio questa connessione che spesso si perde, specie nell'età più adulta. Perché? Perché sono tantissime le contingenze,
0: sì,
1: che ci portano a disconnetterci con noi stessi oggi nella società moderna più che mai. Diciamo che intimità poi diventa una parola che può essere una parola ombrello, cioè sotto ci sono significati diversi. Dottore, ho bisogno di sentirmi nuovamente vista per quello che sono, e non soltanto per quello che faccio. Ecco, dopo i 40, a maggior ragione le donne, hanno passato anni a gestire casa, lavoro, figli, genitori anziani spesso e volentieri, nonché anche amicizie.
0: Certo.
1: E cosa succede? Succede che quella connessione salta tra due dimensioni dell'essere umano, il corpo e la testa. E a un certo punto entrambe queste dimensioni chiedono il conto. Dove sono io?
0: Certo.
1: Questa è la domanda che arriva forte dalla donna, ma anche dall'uomo, non, diciamo così, poi questa differenziazione non è così distante, così profonda.
0: Certo, è un punto che accomuna maschio e femmina.
1: Sì, perché sotto l'intimità c'è quel bisogno di passione, di ascolto, di presenza, c'è il bisogno di essere riconosciuti oltre la funzione sociale, per la quale investiamo tantissimo, tantissime energie. Ecco, questo è un aspetto molto importante che ci fa deragliare un pochino con noi stessi.
0: Bene, ero talmente concentrata nell'ascoltarti che non so se ti sei presentata nei confronti dei nostri ascoltatori o ascoltatrici.
1: Lo farò immediatamente. Io
0: Ecco.
1: ho studiato psicologia e mi sono specializzato poi nell'approccio breve strategico integrato e ho un master anche in sessuologia, in dipendenze, in psicologia dell'emergenza. Collaboro con i Vigili del Fuoco, col Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove all'interno faccio anche supporto psicologico tra pari.
0: Tanta roba.
1: Ma tutto questo è relativo rispetto a quello che può essere invece poi l'impegno della persona, non come soltanto come laureato, specializzato e via
0: Certo.
1: dicendo, ma proprio come credo rispetto alla possibilità di poter essere utile e dare un contributo
0: Certo.
1: alla comunità umana in generale.
0: Che bella cosa che hai detto, assolutamente sì. Senti, ritorniamo un po' nel nostro tema, e facciamo un passettino più avanti. Ti dico questa cosa perché, vabbè, anch'io non mi vergogno a dire una frase che ho detto. A volte succede che si dica questo: non sento più niente. Ma almeno quando è capitato a me di dirlo, posso dirti che non è proprio vero che non si sente più niente, perché dentro a quel niente si nascondeva altri sentimenti, altre emozioni, come poteva essere la stanchezza o, come hai detto, tu, un passaggio di vita, di crescita, di cambiamento stagionale, nel senso che magari i figli crescono così, e mi sono trovata a un certo punto distante da me. Quindi, come leggeresti questa frase quando spesso si sente dire, no? Capita.
1: Certo, prendiamo diciamo così, la dimensione intimità, ma più in generale poi l'intimità va sempre a braccetto con anche l'aspetto della sessualità, no?
0: Certo.
1: Sentirsi spenti, o meglio, non sentire più niente significa un pochino sentirsi spenti, aver perso quella connessione di cui parlavamo prima. Io direi che dopo i 40 anni non è un motore spento, non siamo motori spenti, ma siamo motori in modalità risparmio. Vediamo un po', siamo inevitabilmente portati ad esaurire tutta quel quantitativo di carburante che abbiamo nel nostro serbatoio e spesso scegliamo di esaurirlo per scopi che non riguardano esclusivamente noi stessi, ma sono funzioni che svolgiamo per ricoprire, tra virgolette, ruoli nella società, come nella famiglia, come nel contesto di conoscenze. E che succede? Che nel momento in cui finisce il carburante, finisce il serbatoio, si esaurisce, se stacchiamo la corrente, evitiamo di fondere e quindi noi, in modalità protezione proprio, scegliamo di fare questo. C'è una grandissima differenza, infatti, perché la percezione che abbiamo di noi stessi rispetto alla nostra intimità, anche alla funzione complessissima, no, della sessualità, con i fenomeni biologici, psicologici, sociali, nonché culturali, si trasforma, ha un suo dinamismo e noi dobbiamo accettarlo, questo dinamismo. A 20-30 anni eravamo più sul focus della prestazione, del fare bene. Moltissimi sono oggi giovani che entrano in crisi su questo aspetto e chiedono aiuto. Dopo i 40, forse quel dinamismo ci sposta e ci deve far stare sullo stare bene,
0: Certo.
1: E questo è un, diciamo così, un passaggio enorme. Vediamo di poter fare anche qualche esempio, utilizzando qualche metafora. Negli uomini e maschietti, ad esempio, 20-30 anni, è come se tu vuoi andare su internet, c'è il wifi, dove come accendi lo smartphone, prendi dappertutto,
0: Certo.
1: non hai difficoltà.
0: Certo.
1: Dopo 40 diventa un pochino più complicato, e cioè devi mettere la password, devi fare la connessione, devi autorizzare. Ci sono dei passaggi diversi da poter fare, ma sempre su internet alla fine puoi andare, anzi, te lo puoi godere.
0: Certo, hai
1: Tutte
0: reso bene
1: le
0: l'esempio,
1: volte, vediamo se utilizziamo un'altra metafora.
0: sì.
1: L'intimità e la sessualità, che ripeto, camminano sempre a braccetto, possono essere rappresentate come un palloncino, però ci sono i palloncini, quelli che vendono al parco, e da giovani sono riempiti di elio, no? E
0: Sì.
1: quindi vanno subito direttamente verso l'alto. Però sono anche sfuggenti, perché se perdi la cordicella poi se ne vanno. Quindi
0: Certo.
1: hai la possibilità di giocarci forse qualche minuto. Dopo i 40 il palloncino è sempre un palloncino, ma non è riempito di elio, è riempito di aria. E ci puoi giocare anche a fare i passaggi con qualcun altro. Ma non solo, lo puoi tenere sotto braccio, lo puoi vivere più profondamente.
0: Certo.
1: È una contestualizzazione diversa, però c'è sempre.
0: Sei stato chiarissimo, assolutamente. Belle queste due metafore. Bene, andiamo un attimo in pausa per ritrovarci ancora qui. Pochi secondi. Massimo, vorrei essere un po' più concreta. Ho conosciuto tante donne che raccontano di sentirsi un po' estranee dal proprio corpo, riprendendo un po' il discorso che hai fatto precedentemente. Quindi, in questo modo, di non riuscirsi a godere un momento di intimità, perché magari il corpo lì e la testa altrove. Magari pensano ai figli, pensano al lavoro, oppure appunto una stanchezza cronica che non curata che si portano da tempo. Allora, ci racconti magari una situazione che è comune, no? A tante storie, a tante donne che potrebbero riconoscersi, dove l'intimità cambia e la donna pensa: sono io il problema, tra virgolette, problema, ovviamente.
1: Problema è vero, perché poi c'è questa riflessione che inevitabilmente porta sempre a delle considerazioni errate, sì, spesso porta a considerazioni errate. Sono io il problema. Vediamo un po', mio marito mi guarda come se fossi un bel mobile dentro casa, un buon mobile ancora funzionante, ma quel mobile che quando l'hai acquistato, anzi, cambiamo, un bel televisore 50 pollici che ancora funziona, trasmette ancora
0: Sì.
1: immagini, però quando l'hai acquistato ti batteva il cuore, non vedevi l'ora di accenderlo. Adesso rimane lì come se fosse qualcosa che ci sta e quindi diventa una certezza. Ecco, questo sentirsi certezza delle volte, o di non essere più riconosciuta come persona, ma come semplice funzione, ci fa smarrire,
0: Certo.
1: ci fa disconnettere da quell'intimità, di cui parlavamo prima. Tant'è vero che ci fa anche domandare: sono io il problema?
0: Perché ce lo chiediamo noi donne? Cioè, questo.
1: Ce lo chiediamo, ma posso fare questa riflessione? Anzi, facciamo questa
0: Va
1: riflessione
0: bene.
1: insieme. Quanto tempo e quanto denaro la donna spende per coprire il corpo con vestiti, scarpe, accessori vari. Quanti soldi spende per anche abbellire, cercare di abbellire il corpo? Ma poi quanto realmente è connessa con quel corpo?
0: Ah, certo, sì, è vero. Anche di cure estetiche, cioè troppe.
1: Assolutamente.
0: Sì, sono
1: Quanto
0: d'accordo.
1: cerca, anzi, quanto lo maltratta, perché cerca di allontanarlo o di modificarlo a proprio piacimento, senza minimamente, diciamo così, riflettere o fermarsi sul connettersi con quel corpo. Io non sono contro questo tipo di comportamenti assolutamente, però mi fa ridere che delle volte dietro a questo si dice perché spendo tutti questi soldi perché mi voglio bene.
0: Forse non è quel tipo di bene che dobbiamo
1: Esatto.
0: cercare, sì.
1: Forse non ti vuoi proprio bene, apposta poi ti impegni così tanto, o meglio, lo hai chiesto a lui.
0: Ma lì magari non è un problema del valore che abbiamo di noi. Che dobbiamo per forza cercare quel tipo di
1: No,
0: strada.
1: forse è più il desiderio di soddisfare l'altro con noi e non noi stessi.
0: Bisogna capire però se effettivamente ne abbiamo parlato con l'altro o meno.
1: Facciamo tutto questo per piacere all'altro e quindi di conseguenza magari noi trarne soddisfazione, ma poi ci piacciamo, finiamo per piacerci davvero oppure.
0: Certo che però entriamo in un argomento che mi viene già da porti un'altra domanda, ma l'altro deve accettare, un amore non è, cioè vorrei dire, il desiderio di cambiare la persona che hai di fronte, ma di saperla ascoltare in maniera attiva e di capire chi hai di fronte e accettarla così nel suo insieme. Poi che possiamo decidere di fare un percorso e migliorarci anche esteticamente è una cosa bella perché prendersi cura di se stesse, ma andare a subire a volte delle trasformazioni o delle anche cure senza andare a livello chirurgico, delle cure estetiche invasive che boh, non lo so, ti lascio a te la domanda, quanti punti interrogativi.
1: È un cortocircuito di base. Io voglio trasformarmi in oggetto del desiderio per l'altro o in oggetto del desiderio per me stessa, innanzitutto? Perché
0: Certo.
1: lì c'è l'oggettivizzazione dell'essere umano, è una cosa diversa. Lì poi divento oggetto di consumo dell'altro e mi allontano ancora di più da me stessa. Non so se è chiaro,
0: È certo, sì, è chiarissimo.
1: allora. Finché io faccio tutto per me stessa, perché è giusto anche, cioè, anzi è assolutamente consigliabile, però se io poi lo faccio in funzione dell'altro, e qui sai, il confine è molto...

0: l'onestà di dire all'altro o all'altra, aspetta un attimo, così non è che mi aiuti, che mi piace, che mi aiuti ad essere, diciamo così, attratto da te. Ci devono essere anche questo tipo di comunicazioni nella coppia, assolutamente. Non, è uno dei consigli che do spesso. Dite ciò che non vi sta bene dell'altra.
1: Certo.
0: Perché è lì, è nella soluzione, nel tentativo di ricerca della soluzione, che passa tantissimo anche del funzionamento e dell'attivazione della sessualità, dell'intimità, della passione.
1: Certo. Sì, essere libere di parlare, ma accettare anche che di fronte hai una persona completamente diversa, cioè che ti può anche dire no.
0: Si può anche dire no, che può scegliere, che insieme potete scegliere.
1: Esatto. Senti, come tu hai prima accennato questa cosa, nel senso che la cultura, siamo cresciuti in una cultura che ci ha insegnato che il desiderio o è sempre al massimo livello, sempre acceso, sempre disponibile, o altrimenti non c'è desiderio. Altrimenti siamo in una criticità, siamo in un problema e come hai detto tu, e se non fosse così, e se dopo i 40 invece dobbiamo dargli una lettura diversa, cioè la capacità di desiderare non è più sulla, come hai detto, più sulla prestazione, ma sulla qualità di ciò che vogliamo davvero?
0: Esatto. Leggiamo spesso questo cambiamento come una rottura, no?
1: Sì.
0: Come un guasto. No, lo dobbiamo leggere come un aggiornamento del sistema operativo, se facciamo riferimento
1: Sì,
0: ai nostri dispositivi tecnologici, capito?
1: certo, e questa
0: Però
1: vai con.
0: va sottolineato questo, Emanuela, che se tu ignori questo aspetto, questo cambiamento, finisci per fare attrito. Se
1: Certo.
0: lo ascolti, puoi trovare nuovi ritmi, nuove musicalità che diventano bellissime.
1: Bello, hai detto bella, bella questa cosa. Nuova musicalità mi piace molto. Bene. Andiamo, ci dobbiamo fermare per forza. Qualche secondo. Allora, prima di chiudere, voglio che ci dai veramente, entriamo proprio nel concreto, non dico una lista di cose da fare, ma delle piccole azioni di cura verso noi stesse, verso il proprio corpo, verso la nostra propria relazione. Cosa possiamo fare? Tre piccoli passi semplici e gentili che potrebbe fare una donna che ci sta ascoltando in questo momento, che torna a casa e vuole curare questo lato che si trova in un momento di difficoltà, ecco.
0: Il primo grande consiglio che mi sento di lasciare è proprio quello di prendersi uno spazio di tempo, anche non eccessivo, quel quarto d'ora, quella mezz'ora al giorno in cui si accantonano tutte quante le preoccupazioni delle riunioni di scuola, i compiti, le lavatrici e tutte le funzioni che questa società moderna ci obbliga a gestire con una velocità enorme poi di risposta e prendersi questa cosa e buttarsi nella noia.
1: Annoiamoci. Sì.
0: Annoiamoci. La noia è la sala parto delle idee, è la sala parto in cui nascono le intuizioni, in cui c'è la riconnessione con noi stessi, il mondo reale, quello non rappresentato.
1: Certo.
0: È lì che avvengono i più bei casini, mi viene da dire,
1: Bello.
0: dell'essere umano.
1: Sì.
0: L'altra cosa importante è quella di ragionare un pochino sul concetto della vergogna. Hai parlato prima di aspetti culturali, no? Dopo i 40, una volta un oculista mi disse, era una mattina che non riesci a leggere, non si preoccupi. Succede a tutti. E infatti poi puntuale è successo che dico che mi è cavolo, non riesco a leggere il giornale. E da quel momento

0: fatto io senza nessun problema.
1: Hai messo gli occhiali? Hai aggiornato il software, hai messo gli occhiali senza problemi.
0: Esatto, ho sempre gli occhiali sul comodino. Me ne vergogno? No. Perché, ad esempio, invece dovremmo vergognarci di avere un lubrificante sul comodino dopo i 40-50? Perché dovremmo vergognarci di qualcosa che ci possa aiutare, ad esempio, a ritrovare la nostra intimità con il partner? Ecco, questa è una riflessione importante. L'altra è quello che ho detto prima, è di dire ad alta voce le cose che non ci stanno bene, di riferirle, non tenerle dentro. È
1: Bene.
0: un aspetto importante,
1: Certo.
0: perché lì c'è intimità, c'è condivisione, c'è alleanza. L'alleanza è importantissima. Un altro concetto che voglio, anzi consiglio che
1: Sì?
0: voglio, lo faccio con un'altra metafora. Forse è utile. Quando si è giovani e si ha voglia di prendere un caffè, basta entrare in qualsiasi bar e si prende il caffè. Ad una certa età, quando si cerca l'intimità, si deve preparare la moka, bisogna riempire la base, poi mettere il caffè, aspettare addirittura che sale. Ma quanto è buono poi quello della moka!
1: Fantastico. Questa metafora ha reso veramente fantastico. Bravo Massimo. Sì. Benissimo. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti lascio andare. Una frase ancora che vorresti lasciare a noi tutte, o alle donne che si sentono spenti, ma dentro spera ancora di potersi ritrovare.
0: Siete, bravissima, ha detto bene, ci siete, basta solo cercarvi. Per cercarsi basta esclusivamente fermarsi, perché se ci si ferma per un istante e ci si proietta su noi stessi, è impossibile non trovarsi.
1: Che meraviglia, Massimo. Questa puntata mi è piaciuta tantissimo e sono contentissima di aver svolto questo tema con te, che hai toccato tantissimi punti con tanta delicatezza e in maniera professionale, come sempre. Io ti ringrazio di essere stato qui con noi. Spero, purtroppo ormai Donna che cambia è quasi alla fine del palinsesto di questa stagione. Ma spero appunto di sicuramente ci rivedremo nella prossima stagione l'anno prossimo. E spero che ci sarai.
0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e anche agli ascoltatori,
1: Bravo, che sono tanti, che so che ci
0: che sono tanti,
1: ascoltano. Perché,
0: curiosi.
1: certo, poi alla fine, secondo me, siamo diverse, ma abbiamo sempre dei punti comuni e non c'è mai una categoria maschio e femmina. Quello che è bello è mantenere alta la comunicazione e trovare punti di incontro. Questa è una cosa fondamentale. Massimo, veramente grazie e a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Un abbraccio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde
1: d'Italia. Martedì 26 maggio 2026, la chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968, allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tutti online, ma davvero continuamente.
1: Aggiungere cose al carrello, anche se effettivamente non compriamo mai nulla.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo scarpe, vestiti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea davvero molto interessante.
1: Carrello universale.
0: Cioè, un unico posto.
1: Dove finiscono tutti i prodotti che ti interessano.
0: Anche se vengono da siti diversi.
1: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché non è solo salvare i prodotti.
1: È capire cosa vuoi davvero comprare.
0: Tipo con strumenti legati a Google.
1: Cerchi un prodotto.
0: Lo guardi, lo confronti.
1: E l'AI tiene traccia.
0: Senza che tu debba fare davvero nulla.
1: Poi magari cambi idea.
0: O vuoi aspettare.
1: E qui arriva la parte intelligente.
0: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
1: E ti avvisa nel momento giusto.
0: Non quando capita.
1: Ma quando conviene davvero.
0: Certo, e questo cambia completamente il modo di comprare.
1: Perché non sei più tu a inseguire i prodotti.
0: No, sono loro che tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante, il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale.
0: Anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio. Ma per oggi era tutto.

0: C'è un gesto che tutti abbiamo fatto almeno una volta. Un foglio in mano, qualche piega, all'improvviso, qualcosa che prima stava fermo, vuole muoversi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è aeroplanino. Un aeroplanino di carta nasce da un gesto che trasforma. Un foglio piatto, neutro, senza direzione, diventa improvvisamente qualcosa che vuole muoversi. Ogni piega è una scelta, non si torna indietro, e quella irreversibilità è già in piccolo il senso di ogni progetto serio. Nel 2012 Joe Ajob lanciò un aeroplanino di carta percorrendo 69,14 metri, record mondiale certificato dal Guinness. Il foglio era stato progettato da John Collins, ingegnere appassionato che studia da anni la fisica del volo applicata alla carta. Collins dice che il segreto non è la forza del lancio, ma la precisione delle pieghe. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così la sua neutralità, acquista tensione, equilibrio, una forma di intenzione che prima non aveva. Poi arriva il momento del lancio ed è lì che finisce il tuo controllo. L'aria decide, il vento decide, tu hai fatto la tua parte. Antoine de Saint-Exupéry, che di aerei se ne intendeva davvero, scrisse ne Il Piccolo Principe: bisogna sempre guardare abbastanza lontano. Lui parlava di stelle, ma vale anche per i fogli piegati, in classe di nascosto. Il punto non è dove atterrano, e che ti hanno insegnato a credere nel movimento. Ogni volo è diverso, stesso foglio, stessa mano, momento diverso, e la traiettoria cambia completamente, perché il contesto non è mai uguale. La caduta fa parte del volo, non è il suo fallimento, è la sua conclusione naturale. Un aeroplanino che non cade non ha davvero volato. Quello che rimane non è la distanza percorsa, è l'esperienza del lancio, quell'istante in cui hai creduto nel movimento più che nel risultato. E forse è proprio questo che gli adulti dimenticano, che il valore non stava nell'atterraggio, ma nella piega, nel gesto, nella fiducia messa in quel foglio. Trovi Piccole Grandi Parole sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole. Seguila se ti va, per non perdere nessun episodio e per restare in contatto con questa comunità che ogni giorno cresce, e io di questo vi ringrazio. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto, e a risentirci domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi con la nostra dose di chiacchiere di musica ci porta a riflettere su noi stessi, mettendoci davanti a uno specchio lungo quanto lo stivale. Era solo un modo carino per dire che viaggeremo fra due modi opposti di raccontare il nostro paese. Da un lato la poesia solenne e l'amore ferito di Francesco De Gregori e dall'altro lo sguardo tagliente, ironico e spietato di J-Ax. Iniziamo con un pilastro. Viva l'Italia di Francesco De Gregori, brano del 1979. Se c'è una canzone che riesce a farci sentire uniti nonostante tutto, è questa. Non si può dire di no. Non è un inno nazionalista da stadio, ma una dichiarazione d'amore a un'Italia liberata, derubata, ma anche che non ha paura. De Gregori dipingeva un ritratto fatto di contraddizioni, ma celebrando non il potere, ma la gente comune e la dignità di un popolo che resiste, o almeno ci prova. È un brano che parla di speranza e di memoria, un invito a non dimenticare chi siamo. E come sempre a Musical Chatter però noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che la registrazione di questo pezzo ha comunque un respiro internazionale. È vero che parla di Italia, ma in realtà guarda anche fuori, perché fu registrato negli studi della RCA con la collaborazione di musicisti americani, fra cui il chitarrista Andrew Gold. Questo mix ha dato al brano quel suono folk rock pulito ed elegante, tipico però delle grandi produzioni di oltreoceano, pur mantenendo, forse più nel testo, ma un'anima profondamente italiana. E poi c'è un dettaglio, sempre sul testo, che pochi notano subito. De Gregori cita l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Era il 1979, ma se ci pensiamo, fra fake news e speculazione edilizia, sembra scritta stamattina. È la forza dei brani dei grandi classici, restare attuali anche a distanza di 40 anni e più. Infine, ancora una nota, questa volta sulla copertina dell'album. L'immagine originale è una foto di Vincenzo Micocci, storico discografico che ritrae un'Italia rurale e autentica. Ed è la perfetta sintesi visiva di una canzone che vuole spogliarsi della retorica per arrivare al cuore delle persone. E allora, con l'emozione di chi ama questa terra, anche nelle sue contraddizioni, nel bene e nel male, ce l'ascoltiamo. Viva l'Italia di Francesco De Gregori.

Rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Viva l'Italia, un pezzo che ogni volta fa venire un brivido per la sua bellezza essenziale. Avete sentito anche voi la pulizia del pianoforte e la voce di De Gregori che sembra quasi una preghiera laica, un capolavoro di equilibrio sonoro. Ma ora basta, cambiamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. E qui c'è veramente un cambio deciso di registro e di atmosfera, perché ci aspetta un brano del 2026 che è un vero schiaffo in faccia, Italia Starter Pack di J-Ax. Qui l'amore per il paese passa attraverso il filtro del sarcasmo. Se De Gregori usava il pennello e la delicatezza del pittore, J-Ax usa la bomboletta spray dei writer per elencarci tutti i nostri stereotipi e i nostri difetti più grotteschi. L'ispirazione del brano è il format dei social media. Ed è lì che va a cercare tutti gli oggetti, i comportamenti che definiscono le categorie. J-Ax mette insieme tutto, dal populismo ai leoni da tastiera, dalle tradizioni culinarie difese come religioni alle contraddizioni della nostra classe politica. È una satira feroce che però sotto la superficie nasconde l'amarezza di chi vorrebbe un paese migliore. E andiamo a vedere qualche curiosità più specifica. Intanto il brano segna una sorta di ritorno alle origini per J-Ax, perché dopo anni di tormentoni estivi qui torna a graffiare con un rap, il rap più puro, veloce, denso di rime, quasi a voler dimostrare che nonostante il successo l'anima ribelle dell'articolo 31 è più viva che mai. Un dettaglio interessante è anche la produzione, perché nonostante il testo sia, diciamo, impegnato, il beat è modernissimo, con influenze che strizzano l'occhio alla old school, ma una brillantezza sonora attuale, proprio contemporanea. Ed è pensato per scuotere non solo le coscienze, ma anche le casse dello stereo. Infine, un po' di ironia, J-Ax nel brano non risparmia nessuno, nemmeno se stesso. È la tipica autoironia milanese che lo contraddistingue. Ci dice che siamo tutti parte di questo starter pack, nel bene e nel male, e che forse l'unico modo per non impazzire è riderci sopra, possibilmente a ritmo di rap. E quindi, se fossi capace ve lo direi in rima, un po' rappando, ma proprio non ce la posso fare, quindi direi che concludiamo la puntata prima di rovinare tutto. Silvianini vi saluta, vi ricordo di non mancare a scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate di Musical Chatter, e ascoltiamoci l'Italia di oggi, J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Salve amici, eccoci con una nuova puntata del programma Flashback Music Memories, i grandi successi degli anni 70, 80, 90, 2000, per rivivere le grandi emozioni. In studio per voi Corrado Marescalco. Bene, si inizia alla grande!

0: Ok amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano del 1987, il singolo dei cantanti statunitense Bill Medello e Jennifer Warnes, pubblicato il 10 luglio del 1987 come primo estratto della colonna sonora del film Dirty Dancing, balli proibiti. Il brano fantastico era Time of My Life. The time of my life. E il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.
1: Che sera, restare tutto il tempo con te.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1975, quindi anni 70, per la grande musica italiana del gruppo genovese dei Mattia Bazar. È il singolo pubblicato nel 75 con etichetta Harrison Records. La canzone è caratterizzata da sonorità pop leggera e ha segnato il debutto del gruppo e ne ha anticipato l'album omonimo Mattia Bazar 1 del 1976. Stasera che

Una copiata vincente per quanto riguarda l'ex Tech Dead, quindi Robbie Williams in collaborazione con Pet Shop Boys, il brano del 1988 è una canzone dell'artista pop britannico, scritta e prodotta dai Pet Shop Boys, fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Red Dub Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006, ha ottenuto un buon successo. Naturalmente Robbie Williams and Pet Shop Boys con She's Madonna. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Non ci sono dubbi, la grande rockstar è lei, Gianna Nannini, con questo brano del 1995, è la celebre singolo, il celebre singolo della cantautrice italiana Gianna Nannini, pubblicato il 1 gennaio del 95, contenuto nel long play Dispetto.

0: Abbiamo il saluto della nostra amica Nelly. Eccola.
1: Gli amici di Flashback Music Memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

Allora, sicuramente abbiamo rispolverato, grazie all'amico Enzo che ci ha richiesto questo brano del 72, Rolling Stones con Angie, è un celebre singolo delle pietre rotolanti, appunto le Rolling Stones, contenuto nell'album Guts Hit Soap, scritta principalmente da Keith Richards. È una ballata acustica che racconta la fine di un amore. Il brano è scritto appunto da Keith Richards, ma l'interpretazione del mito vivente Mick Jagger. E la musica senza tempo è Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Menescalco.

Eccolo qua il grande rock emiliano, quello di Luciano Ligabue, 1999, un celebre singolo di Luciano Ligabue pubblicato appunto in quell'anno come primo estratto da long play Miss Mondo. Il brano che celebra il lavoro oscuro e la resilienza è dedicato al calciatore Gabriele Oreali, Lele Oreali, e rappresenta metaforicamente chi lavora sodo senza cercare la gloria personale. Mito Ligabue con Una vita da mediano. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 2003, momento in cui usciva questo progetto prettamente italiano, Benji Box, famoso per l'Italo Dance dei primi anni 2000 insieme a Carry On e a For Your Love 2001. Il brano appunto si chiama If You 2003, Magic Box.

Allora, nel nostro consueto appuntamento di Flashback Music Memories ci sono sempre loro, sono sempre di casa, i Pooh. 1987 è il singolo del gruppo Pooh, è stato utilizzato per il lancio del long play Asia non Asia e ha partecipato al Festival Bar di quell'anno. Il gruppo ha registrato l'album in Giappone caratterizzandolo con sonorità pop ricche di chitarre sintetiche e tastiere. Il brano all'ascolto è Se nasco un'altra volta. Salutiamo Enzo, salutiamo Rosita, salutiamo Patrizia, salutiamo Letizia, salutiamo anche Rita. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

0: Altra chicca qui a Flashback Music Memories 1974, è stato un chitarrista, cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore inglese. Si chiama Mick Ronson, questo è un grande artista che ha collaborato con David Bowie come uno degli Spiders from Mars, uno session man molto attivo che ha registrato con diversi artisti musicali. Il brano che ha rispolverato Mick Ronson si chiama Music Letale, la musica è letale, che poi tra l'altro è il brano del grande Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. E ringraziamo Corrado che ce l'ha richiesto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memory da Corrado e da
2: Andrea.

Che personaggio, che personaggio. 1984 è un brano di Sergio Caputo dal title track dall'album omonimo. È un pezzo swing jazz che ritrae con ironia la società italiana degli anni 80, tra notti nei bar, personaggi eccentrici e un'atmosfera spensierata ma superficiale. Italiani Mambo, Sergio Caputo.

La ruota shuffle è arrivata fino al 2000. E il duo Paola e Chiara con questa canzone dal titolo Vamos a Bailar. Celebre singolo di queste due ragazze, l'hanno pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto dal Long Plane Television. Il brano è un tormentone estivo del Festival Bar 2000, la canzone regina.

Allora, siamo arrivati fino al 1998, è il singolo della cantante britannica Sonic, pubblicato appunto il 9 novembre del 98, come secondo estratto dal primo album in studio, Hear My Cry, musica prettamente elettronica. Il brano all'ascolto di Sonic si chiama It Feels So Good.

Grandissima voce quella di Martha Wash, la grande leader della scatola nera Blue Box. Sono stati un gruppo musicale italiano di Italo Dance House e debuttarono nel 1988 e pubblicarono l'anno seguente il singolo Right on Time, il loro massimo successo, genere Italo Dance, album pubblicati 5. Questo era un grande brano dal titolo I Don't Know How Nobody House, Blue Box. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Ok amici, siamo arrivati fino al 2003, momento in cui usciva questo grande successo di Mario Venuti, si chiama Veramente. Tutto è tratto da Long Plan Grandi Imprese, il brano che riflette sulla ricerca della verità interiore oltre le apparenze. Allora amici, abbiamo terminato, noi ci risentiamo sempre qua sulla vostra antenna del cuore e tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Ciao a tutti da Corrado Menescalco, bye bye.

Ed ecco la nuova settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi impegnato veramente, mi sono sbattuto per trovare le migliori novità discografiche indipendenti e il miglior mercato in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Avremo anche una novità quest'oggi, una band di Nashville, loro sono gli The Hood, che ho avuto modo di conoscere per caso tramite un social network. Abbiamo avuto questo scambio di mail e mi hanno inviato la loro musica, che così ho piacere di far conoscere agli ascoltatori italiani. Quindi cominciamo subito.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi, poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

la California. Lui è Adriaco, Sogno, addio. Re Roberto, l'artista romano, torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

economica è la mia posizione. Ti chiedo di ascoltarmi, ti sfido ad apprezzarmi, mentre faccio invece di tutto per non accontentarti. Ora capisco tante cose e vedo anche

Nuovo Marco Polo di Aphrodis, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene. Un sound indie pop accompagna il tragitto.

sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca è vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò dallo spazio sarò appurato piego, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera, prima che arrivi la bufera.

triste. Se anche lui va a dormire è triste e lascia spazio alle stelle in branchi. Volano come stormi di falchi. Non ti darò corda, tu non darmi ascolto. La vita è una giostra, noi ci andiamo contro. Contro mano do la mano a un passante al freddo. Gli dico che sono abile a gestire.

Atuna ci presenta questa volta Let's Go Bali, un brano che profuma di estate, mare e libertà. Fin dalle prime note, la canzone crea un'atmosfera calda e avvolgente, fatta di ritmi leggeri, sonorità tropicali e vibrazioni positive che ricordano i beach party al tramonto, le notti d'estate sul lungomare e quella voglia improvvisa di prendere un volo e sparire lontano da tutto.

E lui è Davide Pagnini, Prima della fine, brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica ed una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine.

0: Imprenditrice di successo, Irene Fallani debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali. Presenta il nuovo singolo, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno perché.

Lui è Liano con Freedom's Call, cantautore calabrese, dopo il successo di Donna, brano che lo ha portato ai vertici delle classifiche mondiali per oltre 3 mesi.

Ora che di Ruggio, brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità.

Ed entriamo nella quarta parte di On Air con Sesha, le cose che hai vissuto, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che qualcosa non funziona. Un amore irrisolto, in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde, soprattutto quelle segnate dal dolore.

chiudiamo con la band che vi ho annunciato all'inizio di puntata. Loro sono i The Hood, non sono semplicemente una band, sono un luogo in cui generi e generazioni si sovrappongono, fondendo le armonie a tre voci del folk rock degli anni 70 con i ganci melodici della musica country contemporanea. Il risultato è un suono raffinato, fresco e al tempo stesso familiare, creato da un trio di cantanti, autori e polistrumentisti di Nashville che infondono nuova linfa alle influenze della vecchia scuola. Dan O'Rourke, Rachel Cole e Leland Rooney sono arrivati a Nashville da soli, ognuno cercando di lasciare il proprio segno in una città intrisa di musica. Li scopriamo con il loro brano Road Trippin'.

E si conclude questa prima puntata di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

10 Dance. 99. When Danny the Dance. 10 Dance. La danza anni 90, mega mixata da Tony Cortese e Sayu DJ. 20 anni di dance, mega mixate dai DJ più forti d'Italia. The DJ on the mix, right

Dance 99 Edition, speciale Progressive 90.

0: pensare al passato soltanto se ci ricorda qualcosa di bello, come un suono, una canzone, proprio quella che ora ascolterai proprio qui in questa nuova puntata del tuo programma preferito.
1: Che si chiama Il suono dei ricordi playlist, condotto da Nigel e dalla principessa, e vi propone la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
0: Partiremo infatti subito con un remix, Milk Inc, poi ci sarà Big Cap, Amen UK, Corona, JT Company, Coro featuring Talisa, Capital Sound, Cimo Baio e Billy Moore.
1: Eh sì, sono proprio 9 brani.
2: You are clear to initiate power up. Unlock

0: State ascoltando Il Suono dei Ricordi playlist. Se volete richiederci un brano, scrivete alla nostra infoline 342-3133781. Potete anche richiederci un brano attraverso i nostri social, come la pagina Facebook DJ.NightJ.
1: Grazie principessa. Abbiamo iniziato questa puntata con il Van Doren remix di Milk Inc, The Sun Always Shines on TV. Abbiamo proseguito con B-Cap, Send Me an Angel, e adesso abbiamo già in sottofondo Amen UK con

nostra principessa, e dopo la passione di Amen UK ci siamo trovati coinvolti nel mondo dell'Eurodance, quella italiana. Uno dei progetti più famosi, Corona, questa volta ci presenta Walking on Music, che era il 1998.

0: Joe Tivanelli, o più semplicemente JT Company, nel 1994 ha dato il meglio di sé con questo pezzo intitolato Wet.
1: Bagnato.
0: No, significa sudato.
1: Prima bagnato e poi sudato.
0: Non proseguirei su questa linea e vi presenterei la prossima canzone, che è di Cozzi Rossi Coro featuring Talisa. Il brano è For Your Love.

0: Capital Sound, Higher Love, High Tech Mix. Ci avviciniamo pericolosamente alla conclusione della sezione anni 90 del suono dei ricordi playlist. Ci saranno poi 30 minuti di anni 80 come sempre, ma adesso abbiamo l'onore di presentarvi gli ultimi due pezzi. Il primo è di Cimo Bello già in sottofondo con Bombas e infine ci sarà Billy Moore con Up and Down.
1: Il primo è uscito nel 92 e il secondo a cavallo tra il 99 e il 2000.
0: Ora Bombas.

0: on my body.
1: Ci aspettano un sacco di remix in questa sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist. A partire infatti dalla metà di questo spazio ci ascolteremo delle versioni molto particolari di pezzi ben noti. Ma cominciamo con Max Covery, seguito da Desireless, Ryan Paris, Fancy, Foreigner, Kate Bush, Eurythmics e Information Society.
2: Sapresti indovinare i titoli dei pezzi?
1: Probabilmente alcuni sì e altri meno. In ogni caso basta ascoltare per scoprirli.
2: E allora scopriamoli tutti.
1: Proprio una principessa.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.

0: Iniziamo la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist in compagnia di Massimo Brancaccio, che ci ha già tenuto compagnia negli anni 90 grazie al suo personaggio Billy Moore. Questa volta si presenta come Max Cover. Il brano che abbiamo ascoltato è del 1989 e si intitola Guy Guy, giusto per rimanere in tema.
1: Prima di proseguire però dobbiamo ricordarvi la nostra infoline, attraverso la quale potete richiedere quel brano che non avete ancora sentito.
0: Dovete aver pazienza, ma prima o poi arriva.
1: 342-3133-781.
0: Chiaramente potete contattarci anche sui social.
1: Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook DJ.NightJay.
0: E non dimenticate di fare una capatina sul sito web
1: ilsuonodeiricordi.it.
0: È arrivato il momento di gustarsi Desireless con
1: Voyage, Voyage.

Fabio Roscioli ha fatto centro al primo colpo con questo brano intitolato Dolce Vita. All'età di 30 anni infatti si aggiudica premi, viaggi dappertutto per promuovere il pezzo che lo ha reso famoso, grazie soprattutto alla figura di Pierluigi Giombini, che salutiamo e abbiamo già intervistato nel Suono dei Ricordi un po' di tempo fa. Abbiamo ascoltato la versione originale, ma adesso, come promesso, per le prossime 4 canzoni ci saranno dei remix, pezzi uno più famoso dell'altro. Partiamo con Fancy, Slice Me Nice, Rap Radio Remix.

La bravura di Paul Harwood, il nostro remixer preferito per questa stagione del suono di ricordi playlist, la possibilità di ballare un brano che altrimenti avremmo dovuto relegare alla mattonella, come si dice, no? I Wanna Know What Love Is dei Foreigner. Adesso invece arriva qualcosa che è stato riportato alla ribalta proprio in questi tempi grazie alla serie TV Stranger Things. Dominatrix non perde l'occasione di prendere Kate Bush Running Up That Hill e chiamarla Stranger Dominatrix Things Remix. Ascoltiamolo.

0: Paul Harwood ci stupisce ogni volta, questa volta con il remix di Rhythmix, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Ma non è finita qui, abbiamo già in sottofondo il remix di Retrosonic, è l'ultimo pezzo e loro sono Information Society, What's On Your Mind.
1: Wow.

0: stata proprio una bellissima cavalcata, Nigel.
1: Concordo con te, principessa. Dobbiamo salutarci, però.
0: Allora, alla prossima cavalcata dalla principessa.
1: E dal vostro Nigel.
2: Parole di musica. Un programma condotto da Maria Luisa Giammarioli.

Benvenuti a Parole di Musica. Cosa c'è di più bello di un bel viaggio? L'importante è avere lo spirito giusto e la musica giusta. Iniziamo la mia personale playlist di oggi sul viaggio, tutta Made in Italy con Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Una canzone, come spiega lo stesso autore, positiva, leggera, ma carica di significato, dove il viaggio non è una proposta, ma l'imperativo a lasciarsi andare, trovando il coraggio di prendere la strada che porta più lontano. Cesare Cremonini con Buon Viaggio.

Stesso titolo, ma nella lingua del popolo rom, per un singolo del 95 di Elite Fiba. Il testo ci parla di

E dopo Litfiba passiamo a un altro gigante, Lucio Battisti e la sua Sì viaggiare del 1977. Nel brano si parla di un amico che sa fare miracoli con un cacciavite in mano e in caso di guasto alla macchina saprebbe farla ripartire subito e tornare a viaggiare e di notte con i fari illuminare. Chiaramente la strada per sapere dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, dolcemente, viaggiare. Ma sta parlando di una strada o della vita? Lucio Battisti è sì, viaggiare.

Il viaggio è probabilmente uno dei temi più sfruttati per costruire metafore. E così il viaggio diventa il simbolo di scelte complesse e a volte definitive, in cui ci si mette in discussione, anche con il rischio di non poter tornare indietro. Ce lo spiega Irene Grandi in Prima di partire per un lungo viaggio.

Si sa, il sud è sinonimo di atmosfere particolari, di caldo e calore umano, di estro buon umore e di disordine. Il sud non poteva mancare in un discorso musicale sul viaggio, quindi si va. La ragione esplode ed ogni cosa va da sé. Mare accarezzami, luna ubriacami, Rio, Santiago, Lima, Buenos Aires, Napoli, Rio, Bahia, Santiago. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Rotolando verso sud, in negrità.

E per finire la puntata di oggi a tema viaggio non poteva mancare il grande Lucio Dalla con la sua Viaggi organizzati, dove l'autore inventa un dialogo tra un passante e un poster pubblicitario di un'agenzia di viaggi. Dal poster esce una ragazza con la faccia bianca e gli occhioni blu che canta: io sono il cielo dietro all'angolo, sono un viaggio che farai, sono un progetto, sono un calcolo. Chiudi gli occhi e ti immaginerai. Potrai sdraiarti sotto un albero, fare solo quello che ti va, giocare con il cuore elettrico, accenderti, spegnerti, accenderti, spegnerti. Lucio Dalla con Viaggi organizzati. A presto. Ciao a tutti da Maria Luisa.

metterci, accenderci, spegnerci, accenderci, spegnerci, accenderci.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Ciao, sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Martedì 26 maggio 2026 la chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968, allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: ma davvero continuamente.
1: Aggiungere cose al carrello, anche se effettivamente non compriamo mai nulla.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo scarpe, vestiti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea davvero molto interessante.
1: Carrello universale.
0: Cioè, un unico posto.
1: Dove finiscono tutti i prodotti che ti interessano.
0: Anche se vengono da siti diversi.
1: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché non è solo salvare i prodotti.
1: È capire cosa vuoi davvero comprare.
0: Tipo con strumenti legati a Google.
1: Cerchi un prodotto.
0: Lo guardi, lo confronti.
1: E l'AI tiene traccia.
0: Senza che tu debba fare davvero nulla.
1: Poi magari cambi idea.
0: O vuoi aspettare.
1: E qui arriva la parte intelligente.
0: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
1: E ti avvisa nel momento giusto.
0: Non quando capita.
1: Ma quando conviene davvero.
0: Certo, e questo cambia completamente il modo di comprare.
1: Perché non sei più tu a inseguire i prodotti.
0: No, sono loro che tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante, il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale.
0: Anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio. Ma per oggi era tutto.

0: c'è un gesto che tutti abbiamo fatto almeno una volta. Un foglio in mano, qualche piega, all'improvviso, qualcosa che prima stava fermo, vuole muoversi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è aeroplanino. Un aeroplanino di carta nasce da un gesto che trasforma. Un foglio piatto, neutro, senza direzione, diventa improvvisamente qualcosa che vuole muoversi. Ogni piega è una scelta, non si torna indietro. E quella irreversibilità è già in piccolo il senso di ogni progetto serio. Nel 2012, Joe Ajob lanciò un aeroplanino di carta percorrendo 69,14 metri, record mondiale certificato dal Guinness. Il foglio era stato progettato da John Collins, ingegnere appassionato che studia da anni la fisica del volo applicata alla carta. Collins dice che il segreto non è la forza del lancio, ma la precisione delle pieghe. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così la sua neutralità, acquista tensione, equilibrio, una forma di intenzione che prima non aveva. Poi arriva il momento del lancio ed è lì che finisce il tuo controllo. L'aria decide, il vento decide, tu hai fatto la tua parte. Antoine de Saint-Exupéry, che di aerei se ne intendeva davvero, scrisse nel Il Piccolo Principe: bisogna sempre guardare abbastanza lontano. Lui parlava di stelle, ma vale anche per i fogli piegati, in classe di nascosto. Il punto non è dove atterrano, è che ti hanno insegnato a credere nel movimento. Ogni volo è diverso, stesso foglio, stessa mano, momento diverso, e la traiettoria cambia completamente, perché il contesto non è mai uguale. La caduta fa parte del volo, non è il suo fallimento. È la sua conclusione naturale. Un aeroplanino che non cade non ha davvero volato. Quello che rimane non è la distanza percorsa, è l'esperienza del lancio, quell'istante in cui hai creduto nel movimento più che nel risultato. E forse è proprio questo che gli adulti dimenticano, che il valore non stava nell'atterraggio, ma nella piega, nel gesto, nella fiducia messa in quel foglio. Trovi Piccole Grandi Parole sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole, seguila se ti va per non perdere nessun episodio e per restare in contatto con questa comunità che ogni giorno cresce, e io di questo vi ringrazio. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto, e a risentirci domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Un nuovo appuntamento.
0: Siamo qui.
1: Gli emergenti in adozione. Rock, il rock di Country Brothers.
0: Liberamente.
1: Yeah.

0: emergentinadozione.it,
1: seasidemusic.it.
0: Ci scrivete, Radice cubica,
1: freddo e grana.
2: Mi rincuoravo, svuotavo la borsa di corsa. Sceso da un treno, mi sarei salvato. Ancora confuso, senza risorsa, nessuno

Saluto Carlo, Sabrina e tutti gli emergenti in adozione come me. Io sono Flavia Celano, cantautrice. Mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su YouTube, Spotify, un po' ovunque cercando il mio nome. Vi presento la mia canzone Sottosopra, che parla di come noi dobbiamo continuare ad essere noi stessi sempre, nonostante anche tutto il mondo ci dice che stiamo sbagliando e ci sentiamo sottosopra. Ma alla fine, come recita il primo verso della canzone, sono sottosopra oppure il mondo ad essere al contrario? L'idea di questa canzone mi è nata da una palla di vetro che mi ha regalato il mio ragazzo, che fa, se ci fai le foto attraverso, il paesaggio, il soggetto che ritrai ti viene al contrario. Allora lui mi ha detto: fai una canzone che si chiama Sottosopra, e io ho preso quest'idea per scrivere questa canzone su cose che ho sempre pensato, cioè che ognuno dovrebbe decidere per se stesso.

Carlo e Sabrina. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Emergenti in Adozione. Io sono Marco Pernice e oggi vi presento il mio singolo You Know It, un brano dalle tinte dance, funk, prodotto in collaborazione con Antonio Grilli. Trovate il videoclip su YouTube e mi trovate su tutti i social cercando Marco Pernice o Marco Pernice Music. Grazie dell'attenzione e vi auguro buona musica. Ciao!

0: Stai parlando con la segreteria telefonica di Emergenti in Adozione.
1: Con Sabrina Seaside.
0: Carla Udino, sto registrando la segreteria telefonica.
1: Scusa.
0: Risponde la segreteria telefonica di Emergenti in Adozione. Se vuoi, lascia un messaggio dopo il beep.
2: Ciao Carlo, ciao Sabrina, ma possibile devo sempre parlare con sta segreteria telefonica, non si riesce proprio a parlare con voi, mannaggia. Comunque vi volevo ricordare che la mia canzone Bambini su quel viale è sempre disponibile, se volete magari farla sentire io sono contento. Vi canto un pochino di introduzione così ve la faccio ricordare.

bambini su quel viale, cresciuti nel normale modo di imparare. Noi si apre quel portone, rotola un pallone e tutto è uno splendore.

il mio quartiere è un po' cambiato. Noi, gli amori già sbocciati, nascosti a darci baci.

Quante volte ci ho sperato, quante foglie ho calpestato. Poi ti citofono e tu scendi, chiudi in fretta i tuoi quaderni. Che fantastici momenti.

Ciao Carlo, ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Giorgia Iappelli, in arte Iurei, con la Y iniziale non me l'ho sbagliato, mi raccomando. Ho 23 anni e sono di Napoli. Il mio primo singolo si intitola L'amore ritrovato e la sua realizzazione è stata possibile grazie a mio padre, Mario, che è autore e compositore del pezzo, e al produttore, arrangiatore, maestro e amico Mauro Spenillo. E appunto è grazie a loro se io posso essere qui a raccontarvi un po' del mio primo singolo, e mi sembra assurdo dirlo, ma ecco, il mio brano si intitola L'amore ritrovato. Io come lo interpreto? Di che cosa parla? Parla fondamentalmente di amore. Perché ritrovato? Perché io personalmente ci ho messo tanto, tanto, tanto tempo ad apprezzare me stessa, ad avere stima di me e ad essere fiera della persona che sono e a provare amore per me stessa, molto banalmente. Io lo interpreto così. Ora sono finalmente riuscita a ritrovare tutte queste cose che appunto avevo un po' perso. Ma l'interpretazione di questo brano è assolutamente personale. Quindi nulla, mi raccomando, ascoltate il pezzo. Io vi mando un bacio.

0: La pozione magica.
1: Canto di strega, Carlo Audino.
2: Specchio, specchio.

Questa età del logo. Oro smeraldo argento.

di ricchezze ormai siamo sazi. Ti dirò tutto ciò che sento.

0: Un saluto a tutti gli emergenti in adozione da Maria Grosso. Qui vicino a me c'è una persona speciale che è un mio amico, che ha collaborato con me ed è...
1: Gli ho dato un po' di soldi, ecco perché mi ha presentato bene, perché è strana questa cosa. Sono Mirko Valeri, sono felice insieme a Maria di presentare il brano Ora Voglio Vivere.
0: Chi l'ha scritto questo brano?
1: Chi l'ha scritto? L'abbiamo scritto noi, Mirko Valeri, esatto. E Maria Grosso, lo ha arrangiato New Air, che si chiama Gabriele Carone. Finisci tu di presentare gli altri?
0: ITRS è la session band che ha suonato tutti gli strumenti, e i videomaker Alessio Tancorra e Edoardo Vivenzio, che hanno montato e fatto le riprese del videoclip, che è stato interamente girato al Parco degli Acquedotti Romani.
1: Grazie a tutti, buona visione e buon ascolto. Ciao!
0: Condividete il video, ciao!

Ciao Sabrina, ciao Carlo, grazie per l'ospitalità. Ovviamente un calorosissimo saluto a tutti gli amici di Emergenti in adozione. Io mi chiamo Tiziana Tozzola e sono romagnola doc, per cui direi che sono cresciuta a pane e musica, ma adoro tantissimo ballare. Grazie all'incontro col maestro Paolo Domeniconi ho potuto scrivere il pezzo che vi propongo adesso, che spero vi piaccia tantissimo, ma soprattutto, come dice il titolo stesso, vi faccia anche tanto ballare. Per tutti voi, bailarina.

0: Ciao Carlo e Sabrina, e un saluto a tutti gli emergenti in adozione. Sono Lino Zagaria, un cantautore pugliese che vive a Milano. Voglio presentarvi il mio brano, Il vento che soffia. È una riflessione sul tempo che passa.
1: Il vento che soffia in questa città mi prende e mi porta più in là. Il tempo che passa e che sento colora d'argento. Chissà se altre cose da fare mi faranno sognare, cose da dire, ascoltare, provare a cantare.

0: stringe, ti stringe, ti porta più in là.
1: Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Davide De Martin, in arte Da Vinci, cantautore emergente in cerca appunto di adozione. Il brano che presento è un rap romantico che ho usato per conquistare una ragazza. Con lei ha funzionato e spero che piaccia anche a voi. Si intitola Il Poeta e la Musa. Buon ascolto!

0: che ritmo questa puntata, che però è finita.
1: Sì.
0: Quindi vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata, vi lasciamo in compagnia di Veronica Sky
1: e Kappa.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: energia cinetica.
1: Emergenti in adozione con Carlo Audino
2: e Sabrina Seaside.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Jazz Train. Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Morning.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dave Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico The Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsatura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsatura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When I'm Starting Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro di musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single, un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Yeah, qui è WR, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano.
1: Senti, yeah, ho iniziato.

0: rifiuti i compromessi del mercato per continuare a fare quello che piace a te, a qualsiasi costo, spesso pagando di tasca tua. Rifiuti l'industria e i suoi ponti dorati e accetti di avere un pubblico più ristretto, ma che ti segue per quello che sei davvero, e la tua dimensione, quella che hai scelto, dove il vero tesoro sono i sogni, non i soldi.
1: Perché la vita che ci insegna che soldi servono per non finire nella merda. Non sono il tipo che si ferma,

segue il proprio istinto e prova a reinventare le regole. Underground è chi non dà la priorità a un ritorno economico, perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per i sognatori. Se non segui un percorso già tracciato, rischi di sembrare incomprensibile a chi non ha le chiavi per comprendere

Ciao, siamo Silvia in Blues. Il nostro nuovo singolo è Rimanere soli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Anagni TV.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fed Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

del funk in cui... I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Siete all'interno del contenitore musicale che va a intraprendere quel viaggio itinerante all'interno di un mondo particolare che va a assaggiare le novità nell'ambito di alternative e contemporary R&B e uno sguardo sui grandi classici del passato di funk and soul. Il tutto prende il nome di Rare Funk Groove. Ciao a tutti da Dedo, Saving Milo, Friday e Kehlani hanno inaugurato Rare Funky.

Holloway Black, è questo il titolo di questo cantante che nasce nella contea di Orange in California da genitori panamensi, si avvicina al mondo della musica durante l'adolescenza e inizia a suonare con tromba a noleggio. Pensate, il momento in cui il padre gli comprò una di proprietà è stato descritto dall'artista come il punto cruciale di svolta, il momento in cui ha capito di essere destinato alla carriera di musicista. Alle fine degli anni 90 ha collaborato anche con delle incisioni importanti con il gruppo francese di Jazz Liberation. Si chiama Hello Black, la canzone propostaci è Love.

all'interno di un percorso musicale altamente formato e collaudato come il repertorio di Alternative e Contemporary R&B, abbiamo anche dei capisaldi importanti come Angie Stone, ovviamente purtroppo perita nel 2025 il 1 marzo, in tempo per aver messo a frutto alcuni lavori importanti come quest'ultimo ascoltato Wish I Didn't Miss You. Il suo esordio nel mondo della musica risale agli inizi degli anni 80, quando appena ventenne con il nome di Angie B fece parte del trio femminile dei Sequence, uno dei primi gruppi funk e hip hop a riscuotere un discreto successo nelle classifiche statunitensi di black music dell'epoca. Successivamente collaborò con il gruppo hip hop old school ed electro funk Mechnotronics e in seguito anche con Lenny Kravitz e Vanessa Paradis come corista e sassofonista. In una delle sue ultime apparizioni musicali abbiamo riproposto questo classico importante, Wish I Didn't Miss You, Angie Stone. È il momento di dare un po' di vita e di vigore ai vecchi classici della musica funk.

Dal bellissimo passato, Donald J. Fagen, un cantante, compositore e tastierista, nonché noto per essere stato membro del famoso gruppo musicale Steely Dan fino al 1971. Donald Fagen è il cofondatore appunto degli Steely Dan insieme a Walter Baker. I due si incontrarono nel 67 a Bard College a New York e iniziarono a suonare insieme in vari gruppi locali. Nel 1969 Fagen si laureò, si trasferì a Brooklyn per lavorare con cantautori professionisti e non ottenne molto successo fino a quando incontrò Gary Katz, il quale appena assunto alla ABC Records come produttore li portò con sé a Los Angeles e li fece assumere dei ruoli importanti come autori. Poi è stata storia musicale i successi sfornati nella fucina degli Steely Dan fino alla bellissima carriera musicale denominata appunto solistica di questo artista già dal 1978 e in particolar modo nel 1982 con il lavoro discografico denominato The Night Fly, e questo album di musica pop con delle cadenze naturalmente degli stili ravvicinabili molto alla musica black, fu il primo in assoluto ad essere registrato totalmente in digitale. E pensate, si sta parlando del 1982, e oltre a contendere dei brani eccellenti si ricordano molto vicini al filone musicale degli Steely Dan, ricordato anche per quella straordinaria qualità nell'incisione, appunto. The Nightfly è ancora oggi usato come prodotto di soundcheck per testare gli impianti hi-fi. Pensate un po', da questo album noi abbiamo ascoltato una bellissima canzone, almeno insomma un po' diversa dai dettami classici di tutto l'album appunto di questo artista denominato Maxine.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Dedo DJ.

La band era, o per meglio dire, di Atlanta, nello stato della Georgia, e si era formata nel 1977, quando, pensate, il tastierista di questa band, che prendeva nome di Jason Bryant, e i sassofonisti Bill Halis, Willie Sonny, Kilbrew e il chitarrista Bruno Spend, misero insieme un gruppo musicale che si chiamava Sound of Santa Monica e suonava appunto nei Not Club di Atlanta. E il loro manager, che era Bernie Jackson Ramsons, inviò una demo a Clarence Havant, che era il capo della casa discografica Tabu Music o Tabu Records, e si apprestò vivamente a fargli firmare un contratto musicale per la Tabut. Lo stesso appunto Havant suggerì alla band che lavorasse con il cantautore appunto denominato Sigdi Abdullah, e Abdullah era curioso di sapere perché naturalmente una band con sede ad Atlanta si chiamava appunto Sound of Santa Monica. Il tastierista Jason Bryant gli rispose che la band aveva avuto un piacevole concerto in California a Santa Monica, e Abdullah gli inventò di conseguenza un nome, che era Sound of Sussex, divenuto poi l'acronimo di SOS Band.

figlia del giocatore di football Michael Jones. Coco Jones inizia ad cantare fin dalla piccolissima età, realizzando già nel 2006 una canzone che prende il nome di Real You per Radio Disney. Nel 2010 pubblica un EP eponimo in maniera indipendente e a partire dal 2011 Jones lavora stabilmente con la Disney, recitando nella TV series So Randomi e Buona Fortuna Charlie. Nel 2012 ottiene un ruolo di co-protagonista nel film televisivo Let It Shine, che rileva una e si rileva una delle trasmissioni maggiormente di successo nel 2012 su Disney Channel. Abbiamo sentito Coco Jam in testi e abbiamo naturalmente riacceso il cassetto, attinto al cassetto dei ricordi, ascoltando il bridge di questa canzone che fa molto riferimento al classico musicale di Britney Spears.

Gli Neville Brothers sono stati e sono ancora un gruppo statunitense R&B, funk and soul che si forma a New Orleans nel 1977. È composto naturalmente, come si evince appunto dal nome della band, da quattro fratelli Neville: Art, purtroppo deceduto, classe 1937, e deceduto anche Charles, classe 1938. Aaron Neville, il più famoso dei quattro per la successiva attività solistica, classe 1941, Cyril 1948, debuttarono nel 1978 con l'EP, l'album eponimo Capitol Records, ma fecero conoscere il grande successo con The Big Easy per la colonna appunto di questo film, in cui parteciparono anche ospiti come Branford Marsalis, Kate Richards e Carlos Santana. L'album da cui abbiamo estrapolato la canzone Yellow Moon è il titolo omonimo dell'ultimo album dei quattro fratelli, uscito nel 1989 per la Haim Hand Records, prodotto da Daniel Lanois. Il brano, anche Healing Chant, divenne anche disco di un Grammy, quindi Hour, come miglior brano pop strumentale. Abbiamo ascoltato Yellow Moon dal medesimo album dei Neville Brothers, e adesso un po' ancora di grandi classici del passato, un qualcosa inusuale, come si suol dire nel nostro viaggio itinerante. L'intento è quello di produrre delle tracce da seguire di formazione anche divenute famose. Dall'album Something Special dei Kool & The Gang del 1981, una canzone bellissima a mio giudizio, Pass It On.

Ha cominciato a pubblicare la musica su SoundCloud durante la fase adolescenziale. Nel 2014, grazie al singolo So High, firma un contratto congiunto con Kemi Sabe per RCA Record e pubblica Pearl. Dopo un periodo di assenza dalle scene e dalla pubblicazione del primo LP Amala, Doja Cat, di lei stiamo parlando, ha conosciuto notevole esposizione, direi, mediatica nel 2018 con Mool, divenuto poi un meme di internet. Il secondo album, Hot Pink, ha segnato la svolta commerciale a livello naturalmente internazionale. Ha generato il singolo Say So, che si è posizionato primo nella Billboard Hot 100 grazie al remix in collaborazione con MJ. Abbiamo ascoltato naturalmente la canzone denominata Thriller, Doja.

0: siamo arrivati tremendamente al termine. Se abbiamo fatto buon funk, la prossima settimana di nuovo insieme. Ciao!
1: Zedo DJ.
2: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valis. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing With Tears In My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quella che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, jouer!

She had it.

baciare.

0: Radio.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Owner of a Lonely Heart.
1: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena. Anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo nel prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.